Mase. E mo amo hwe me live on radio. Uchie me live on radio nyina. Amo achi me damu asio onyame nhiramo. Adena me kasa. Ye world radio station bro ahanan. Ene wo kuro yi musa me kasa yi.